di questo cazzo di blanghi un giorno poro pandu Ingin resahkan, kemulih nyirnakan portando ingin salah tinggal sokat.